0: chik anarale
1: chen gergen pachen larale
0: nang hari thanten anarale
1: chokpo chonsa tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin che chen